Soglie calo aquilia, i lumi sentar il mare, il india rotarilvon, il vature fifero il teriva l'essere.